Ay, Dios mío.

manor balbena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca si legni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca si legni e simile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca si

0: sentisco.
1: Mi folgo, aria gentiluomo,
0: francio,
1: pezzente,
0: bestia,
1: barbil.

0: ci donna di letto e s'accorda nel magico tetto, tra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va lei, sospetto, io si perito, fremo di cuore,
0: quando
1: mi tenga il maglianimo per, e se leggi che nulla fa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A proteggere.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio, racchiudi in cor

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferire.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Da Don Giulio come al padre.
2: Ti rompisci!

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Ah, c'è palestra! Oh mia!
0: Senza tempo giù per acqua!
2: Zitto!

0: e non le marichi,
1: e dai, amici, corri, e dai.

Maria, mi porta.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: quasi donna diventò, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: nuovo, abbandoni,
1: tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

0: sì, e s'accorgono il fatidico te, sì, per un dì si collegge e si scherzi, sì, ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere, sì, il magnore, sì.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo i

i suoi. Fuggiamoci per noi da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

0: scienza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
2: Decio di gravi cose, adesso riecherà notti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
2: Fai grazie a lui se parli.

0: Francia e Spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro il popolo.
2: E soe per noi.
1: Vinci il Fornavese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia di

0: mia, non venga, non teme, non l'aspetta il crudel.
1: Ma chissà,
0: del tuo presidente, la tua, la mia,

Silenzio. Partite. Guardiamo.

Impallidisci.